0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Radio Idea.

Radio Idea.

colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore, un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione, un po' oltre le

0: ti vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea.
2: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Sono le 6:02.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la Prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 22 settembre. Ariete, la luna favorisce il confronto con gli altri e può portarvi un'idea utile per risollevare una questione che sembrava essersi complicata. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto nelle questioni professionali ed economiche. Non lasciate che la prudenza diventi immobilismo. Gemelli, la luna stimola la vostra curiosità e rende la giornata particolarmente favorevole ai nuovi contatti. In amore, evitate di parlare a sproposito. Cancro, una questione pratica richiede una risposta concreta. In amore, non lasciate che una vecchia insicurezza condizioni il presente. Leone, la giornata vi chiede di collaborare più che imporre il vostro punto di vista. Una persona potrebbe offrirvi un suggerimento davvero utile. Vergine, è una giornata utile per concludere, sistemare e soprattutto eliminare ciò che è superfluo. In amore, non abbiate paura di essere espliciti. Bilancia, è il momento di prepararvi ad un cambiamento. In amore, cercate di non accontentarvi. Ciò che desiderate merita di essere espresso con chiarezza. Scorpione, potreste intuire che una situazione professionale richiede una diversa strategia. In amore, l'intensità non manca. Sagittario, la luna riaccende il desiderio di movimento, di novità e di confronto. Una conoscenza o un incontro possono aprire una prospettiva molto interessante. Capricorno, una giornata nella quale sarà necessario conciliare responsabilità e desiderio di maggiore libertà. In amore, cercate di non essere troppo rigidi. Acquario, la luna vi rende protagonisti e accentua la vostra voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Un'intuizione può aiutarvi a sbloccare una situazione intricata. Pesci, la giornata cambia atmosfera in tarda serata quando la luna entrerà nel vostro segno portando maggiore sensibilità. L'amore può regalarvi una grande emozione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea.
1: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta la Puglia. Favorirà dunque una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. Infatti i cieli risulteranno sereni o per lo più poco velati. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo, valori non oltre 27-28 gradi, per venti sostenuti provenienti da est che determineranno mari generalmente mossi. Con questo è tutto. Dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: fresco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea.
2: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta la Puglia. Favorirà dunque una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. Infatti i cieli risulteranno sereni o per lo più poco velati. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo, valori non oltre 27-28 gradi, per venti sostenuti provenienti da est che determineranno mari generalmente mossi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 8 e 59 minuti. Ora
1: esatta. Radio Idea. You don't have to be beautiful.

0: Kiss.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 22 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Maurizio, martire patrono degli alpini e delle truppe di montagna. Proprio in queste ore si verifica spesso l'equinozio d'autunno. Salutiamo ufficialmente l'estate, diamo il benvenuto alle prime atmosfere autunnali. Speriamo, insomma. Ma andiamo subito a scoprire cosa è accaduto nella storia proprio oggi. Partiamo e andiamo subito, mica è semplice ragazzi, e andiamo immediatamente. Nel 1792 la Convenzione Nazionale abolisce la monarchia ed esautora Re Luigi XVI, è il giorno fondamentale della rivoluzione che segna la nascita della prima repubblica francese. Nel 1862 negli Stati Uniti il presidente Lincoln emana il proclama di emancipazione dichiarando liberi tutti gli schiavi nei territori confederali a partire dal 1 gennaio successivo. Nel 1994 negli Stati Uniti va in onda la primissima puntata di Friends, una delle sitcom più amate e di successo della storia delle televisioni, trasformando le vite di sei protagonisti in un fenomeno globale. Sono nati oggi Andrea Bocelli, una delle voci italiane più celebri e amate del mondo, tenore di straordinario talento e simbolo delle eccellenza musicale italiana. Ronaldo il fenomeno, il fuoriclasse brasiliano, due volte pallone d'oro, indimenticabile attaccante di Inter Real Madrid della Seleção, e Nick Cave, cantautore, compositore, scrittore australiano, un'icona del rock alternativo e della musica d'autore contemporanea. Mi fermo qui, buona giornata e buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro.

naturalmente smartphone, computer e intelligenza artificiale. Perché oggi uno studente può avere praticamente un tutor sempre disponibile. Basta scrivere una domanda a una chat AI e in pochi secondi arrivano spiegazioni, riassunti, esercizi, traduzioni, schemi e persino domande per prepararsi a un'interrogazione. E alcune di queste possibilità sono completamente gratuite. ChatGPT, per esempio, dispone della modalità studio, disponibile anche per gli utenti free. Non si limita necessariamente a dare la risposta, può fare domande, accompagnare lo studente nel ragionamento, spiegare passo dopo passo e verificare ciò che ha realmente compreso. Anche strumenti come Gemini Notebook permettono di lavorare sui materiali di studio, con limiti e disponibilità che possono variare nel tempo. Insomma, l'intelligenza artificiale può essere un aiuto straordinario, ma proprio qui comincia il problema, perché un conto è utilizzare l'AI per imparare, un altro è utilizzarla per evitare di imparare, e la differenza, apparentemente sottile, è enorme. Se uno studente non sa risolvere un problema di matematica e chiede all'intelligenza artificiale di spiegargli il procedimento, può esserci un valore didattico, ma se fotografa il problema, aspetta la soluzione e la trascrive sul quaderno, non ha imparato a risolverlo, ha semplicemente ottenuto la risposta. Ecco perché, soprattutto durante l'apprendimento, carta e penna non dovrebbero diventare reperti archeologici. Fare i calcoli a mano prima di utilizzare una calcolatrice, scrivere gli appunti sul quaderno, provare a risolvere un esercizio senza chiedere immediatamente aiuto, leggere un testo e cercare di comprenderlo prima di caricarlo in una macchina che ce lo riassuma, sono attività apparentemente più lente, ma è proprio quello lo sforzo che costruisce l'apprendimento. La ricerca scientifica sta ancora studiando gli effetti a lungo termine dell'intelligenza artificiale sull'apprendimento. Quindi sarebbe scorretto sostenere che abbiamo già dimostrato danni irreparabili alle menti dei ragazzi. Ma alcuni segnali meritano attenzione. Uno studio pubblicato nel 2025 su studenti universitari ha osservato che una maggiore dipendenza dell'AI era associata a livelli inferiori di pensiero critico. Un altro esperimento, sempre nel 2025, ha confrontato studenti universitari che avevano utilizzato ChatGPT durante lo studio con studenti che avevano utilizzato metodi tradizionali. Nel test effettuato 45 giorni dopo, il gruppo che aveva studiato senza AI ha ottenuto risultati migliori nella ritenzione delle conoscenze. È un singolo studio, con un campione limitato, e quindi va interpretato con prudenza. Ma il segnale è abbastanza interessante da meritare attenzione. La domanda allora diventa: come utilizzare l'intelligenza artificiale senza consegnarle il nostro cervello? Una regola potrebbe essere molto semplice. Prima fai tu, poi chiedi all'AI di controllare. Facciamo un esempio: lo studente deve sintetizzare una lezione. Non dovrebbe necessariamente scrivere AI fammi la sintesi. Potrebbe invece prendere il quaderno oppure registrare la propria voce e raccontare quello che ha capito. Poi utilizzare l'intelligenza artificiale come un professore aggiuntivo. Questa è la mia spiegazione. Dimmi cosa ho dimenticato, cosa è impreciso e cosa posso migliorare. È una differenza fondamentale. Nel primo caso l'AI pensa al posto dello studente. Nel secondo lo studente pensa e l'AI lo aiuta a verificare il proprio lavoro. E lo stesso vale per la preparazione di un'interrogazione. Prima lo studente studia, poi prova a spiegare l'argomento a voce. Dopo può chiedere all'intelligenza artificiale di fargli delle domande. Una domanda alla volta, lui risponde e l'AI può indicargli dove ha sbagliato o cosa dovrebbe ripassare. Questo è un uso intelligente della tecnologia. Non sostituire lo studio, allenare lo studio, perché il rischio non è semplicemente che un professore riconosca un compito scritto dall'intelligenza artificiale. Il problema più serio è un altro, che quel testo possa essere perfetto, mentre le conoscenze dello studente sono molto meno perfette. Ma c'è una domanda ancora più importante da porsi. Se uno studente consegna un testo scritto dall'AI, chi sta realmente imparando, lui o la macchina? La tecnologia non è il nemico, anzi, può diventare un magnifico strumento per spiegare, esercitarsi, verificare, fare domande, confrontare le proprie conoscenze e scoprire gli errori. Ma deve rimanere uno strumento, perché un ragazzo non deve uscire dalla scuola sapendo semplicemente utilizzare bene un chatbot. Deve uscire dalla scuola sapendo pensare, scrivere, calcolare, ricordare, parlare, argomentare e soprattutto capire.
E forse nell'epoca dell'intelligenza artificiale dobbiamo

0: Dobbiamo riscoprire una vecchia regola. Prima pensa tu, poi chiedi alla macchina. Perché l'intelligenza artificiale può aiutarti a trovare una risposta. Ma la cosa più importante è continuare ad avere una testa capace di cercarla. Con questa riflessione vi rimando alla prossima rubrica.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ascolta, come facevi tu a telefonare alla nonna e se non c'era un cellulare ai tempi vostri?
1: Vabbè, avevi il telefono fisso a casa, oppure c'erano le cabine telefoniche dove telefonavi col gettone.
2: Eh sì, erano altri tempi quelli con il telefono fisso o telefono a gettoni, e ora impazziamo se non ci funziona il cellulare, se abbiamo poca rete. Oh, è successo anche in India, questa notizia è vera, da non credere ma è vera. In India, a Hardwali, gli abitanti erano stufi che da 2 anni pagavano il 5G e gli arrivava un 4G scarso che non apriva nemmeno WhatsApp. Così, quando è arrivato il tecnico, che poi tra l'altro era la prima volta che andava lì, era soltanto 3 mesi che lavorava per quella ditta, il tecnico dei telefoni, Adisha Bram Singh, per controllare il traliccio, cosa hanno fatto? Lo hanno legato al palo. Sì, è vero, il video è virale, la polizia è intervenuta, tecnico liberato, illeso, e 6 abitanti arrestati. Hanno voluto farsi sentire dall'operatore a modo loro, ma anche se esasperati non si deve arrivare a questo punto. Ma questo ci insegna che tutto il mondo è paese, anche lì non possono più fare a meno del cellulare.

0: poco vi parlerò della scienza delle mutande, perché in Svizzera oltre 1000 volontari hanno seppellito mutande di cotone nei campi. Non è uno scherzo, no no. Più la mutanda sparisce in fretta, più il terreno è vivo e sano. Ve ne parlerò tra poco, rimanete con noi.
1: Troppo forti.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: porta di me.
1: Come vi dicevo prima, in Svizzera i ricercatori hanno sotterrato oltre 2000 paia di mutande di cotone per misurare la salute e la fertilità del terreno. Questo bizzarro esperimento, chiamato test delle mutande, ha fatto vincere un premio Ig Nobel 2026 per la scienza del suolo. Infatti è scienza vera: più la mutanda viene mangiata dai microbi e sparisce in fretta, più il terreno è vivo, sano e fertile. Insomma, la salute della terra si misura in mutande. E voi avete il coraggio di provarci nell'orto?
2: Troppo forti.
3: Sound check. Prove di successo.
1: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale la giovanissima Mary Tartaglione e ci propone il singolo d'esordio. È meglio se ora vai. Sento un profumo.

0: Si intitola È meglio se oramai, è il singolo d'esordio della giovanissima Mary Tartaglione. Il brano ha già catturato l'attenzione del pubblico ed è diventato virale su tutti i social ancora prima del rilascio ufficiale, trasformando così l'artista in una delle novità più interessanti del panorama musicale attuale.
1: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti.
3: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la Prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 22 settembre. Ariete, la luna favorisce il confronto con gli altri e può portarvi un'idea utile per risollevare una questione che sembrava essersi complicata. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto nelle questioni professionali ed economiche. Non lasciate che la prudenza diventi immobilismo. Gemelli, la luna stimola la vostra curiosità e rende la giornata particolarmente favorevole ai nuovi contatti. In amore, evitate di parlare a sproposito. Cancro, una questione pratica richiede una risposta concreta. In amore, non lasciate che una vecchia insicurezza condizioni il presente. Leone, la giornata vi chiede di collaborare più che imporre il vostro punto di vista. Una persona potrebbe offrirvi un suggerimento davvero utile. Vergine, è una giornata utile per concludere, sistemare e soprattutto eliminare ciò che è superfluo. In amore, non abbiate paura di essere espliciti. Bilancia, è il momento di prepararvi ad un cambiamento. In amore, cercate di non accontentarvi. Ciò che desiderate merita di essere espresso con chiarezza. Scorpione, potreste intuire che una situazione professionale richiede una diversa strategia. In amore, l'intensità non manca. Sagittario, la luna riaccende il desiderio di movimento, di novità e di confronto. Una conoscenza o un incontro possono aprire una prospettiva molto interessante. Capricorno, una giornata nella quale sarà necessario conciliare responsabilità e desiderio di maggiore libertà. In amore cercate di non essere troppo rigidi. Acquario, la luna vi rende protagonisti e accentua la vostra voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Un'intuizione può aiutarvi a sbloccare una situazione intricata. Pesci, la giornata cambia atmosfera in tarda serata quando la luna entrerà nel vostro segno portando maggiore sensibilità. L'amore può regalarvi una grande emozione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
6: Radio Idea,

Radio Idea.

0: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea.
1: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta la Puglia. Favorirà dunque una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. Infatti i cieli risulteranno sereni o per lo più poco velati. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo, valori non oltre 27-28 gradi, per venti sostenuti provenienti da est che determineranno mari generalmente mossi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sì, pronto?
1: Pronto, signora, salve. Scusi, ma la peperonata, quindi, cosa facciamo?
0: La peperonata, ma con chi sto parlando?
1: Supermarket, perché avevamo appunto questo ordine per via Zoccoli, Antonio, giusto?
0: Sì, ma ascolti, via Zoccoli ci sono tante di quelle case.
1: Però la peperonata chi la deve ritirare, quindi? 20 kg erano.
0: Non c'è dubbio, guardi, io ho 91 anni e si figuri se io ho ordinato una peperonata.
1: No, ho capito, però chi la può venire a prendere a sto punto?
0: Ma scusi, ma qui nessuno a noi ha ordinato la peperonata.
1: Ma perché lei non la mangia?
0: No.
1: Ah, e chi la mangia allora, scusi?
0: Senta, noi non abbiamo, io sono io sola, vivo sola e ho la badante che adesso sta entrando.
1: Ah, la presa ringrazio. È stata la banana. Scusi, è stata la badante a ordinarla la peperonata?
0: Ma non c'è dubbio.
1: Ah, l'ha presa lei, la badante allora?
0: Senta, vogliamo smetterla? E come tutti.

Beh, ma la peperonata non si rifiuta mai, specialmente se arriva da Supermarket Show, la radio nel carrello. Cari amici, bentornati a tutti quanti, eccoci pronti anche quest'oggi con una nuovissima puntata ricca di buona musica, notizie improbabili, interviste che più ne ha più ne metta e anche peperoni. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: E fare colazione negli Stati Uniti d'America spesso e volentieri potrebbe costare veramente tanto, non solo a livello di stupore per la qualità dei prodotti, ma soprattutto a livello di portafoglio. Prende due cornetti e l'acqua, mi sono sentito male quando ho visto lo scontrino. Due cornetti salati con bacon ed uova e due bottigliette d'acqua, $49, una cifra esosa quella pagata da Bran, che ha condiviso un video su TikTok in cui mostra lo scontrino di una colazione a Las Vegas. E in tanti hanno commentato increduli il video condiviso dal giovane statunitense. Alcuni fanno notare che, essendo Las Vegas una città molto cara, avrebbe dovuto aspettarselo. Molti hanno commentato raccontando storie simili: ho pagato $37 per un'acqua Fiji al Cosmopolitan, ho pagato una birra $20 al Caesar Palace. Ci sono tanti luoghi al mondo in cui è caro consumare al bancone. Ad esempio, andate a prendere un caffè, un cornetto in Piazza San Marco a Venezia, poi insomma €49,50 c'è caso che li spendiate.
1: Come?
0: I due cornetti al bar, €50 con un bicchiere d'acqua, mi sembra esagerato.
1: Ma forse avrà sbagliato numero, guardi, perché qui è una casa privata.
0: No, lo so, però se ha sentito questo ragazzo che ha comprato questi due cornetti al bar, un bicchiere d'acqua, ha speso quasi €50.
1: Ma non sono fatti miei, guardi, assolutamente.

0: invocherai.
1: Pronto?
2: Pronto, signora, salve, scusi, no, siccome stiamo adesso per parlare di Sant'Ugo, che cosa ci può aggiungere lei?
1: Non ho capito niente.
2: No, stiamo per parlare di Sant'Ugo, il santo, volevamo chiedere anche a lei qualcosa eventualmente. E con il telefono attaccato in faccia parliamo noi di Sant'Ugo, Ugo di Grenoble, noto anche come Ugo di Châteauneuf, fu un vescovo francese, fondatore dell'ordine di Chalais. E Ugo di Grenoble o di Châteauneuf, del paese del Delfinato, che gli diede i natali, era canonico della cattedrale di Valence. Nel 1080 fu eletto vescovo di Grenoble e svolse il suo ufficio distinguendosi nella lotta alla simonia, al nicolaismo e nell'opera di riforma ecclesiastica per la morigenerazione dei costumi del clero. Fu il fondatore dell'ordine monastico di Chalais.
1: Pronto?
2: No, scusi, no, se ci potesse almeno dire quando era sorto il sole, perché aveva attaccato prima.
1: Ma sa che avete rotto?
2: Ma è l'almanazzo, signora, dobbiamo dare qualche notizia agli ascoltatori.
3: Che desidera?
2: No, siccome prima abbiamo chiesto di Sant'Ugo, no, la signora ovviamente giustamente...
3: Ma che cos'è Sant'Ugo?
2: È per la rubrica di cui abbiamo parlato adesso, però siccome la signora... L'almanazzo.
3: Non conosco l'argomento, quindi inutile... Io non conosco l'argomento, lei mi dice Sant'Ugo, chi è Sant'Ugo?
2: Lei ha ragione, ma lei non può conoscerlo l'argomento, ci mancherebbe. Però siccome la signora ha attaccato, noi avremmo chiesto anche quando era sorto il sole, a sto punto se ce lo potesse dire lei, così chiudiamo la rubrica.
3: A che ne sa, la mattina noi ci siamo alle 10, sappiamo.
2: Ah, quindi c'è già il sole splendente a quell'ora, non vedete l'alba, quindi?
3: No, lo vediamo.
2: Ho capito. Invece...
3: L'alba lo vede, qui esce la mattina alle 5,
2: per andare a lavorare magari quell'orario un po' sul presto,
3: quell'orario lì.
2: Va bene, allora noi la ringraziamo, scusi il disturbo.
3: Ma, non ho capito, che se mi aiutate a capirvi.
2: No, noi stiamo la rubrica l'almanazzo del giorno dopo, parliamo di santi e ovviamente anche di quando è sorto il sole, di quando tramonta.
3: Va bene, ma quello ci sta una scienza che lo dice, mica lo dobbiamo dire noi.
2: No, però dico, uno che si sveglia presto come ha detto lei per andare a lavorare potrebbe dire ma stamattina mi pare che sia sorto alle 5:30.
3: Ma dipende dalle zone, dipende da se stai in Abruzzo, se stai in Romagna,
2: se
3: sta a New York,
2: un po' dipende anche da tanti fattori, esatto.
3: È una cosa
2: però noi chiamiamo modo. Solitamente in Italia, perché all'estero poi ovviamente il fuso è diverso, quindi non possiamo avere...
3: Sì, ma allora l'Italia non è mai uguale.
2: Al nord magari sorge
3: allora,
2: prima.
3: Per la mia esperienza non l'ho visto mai uguale.
2: Esatto, in base a dove ci si trova ci sono momenti in cui sorge prima o dopo.
3: Certo, poi basta una piccola nuvolina, una coserina che si alza la mattina e non vedi bene.
2: Esatto, quindi, esatto. Va bene, e ora io la ringrazio molto, le auguro una buona serata.
3: A lei.
4: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto. Signora, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo, gentilmente, siccome abbiamo un problema satellitare su Rieti e non riusciamo a monitorare il meteo, ci potrebbe dire indicativamente com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti? Tempo buono, soleggiato quindi, deduco.
2: Sì, buono e piovoso, vabbè.
1: Ascolti signora, comunque ecco, soprattutto questo, le temperature sono diciamo molto alte per essere aprile.
2: Sì.
1: È molto quasi da mezze maniche.
2: Sì.
1: Esatto.
2: Anche senza.
1: Insomma, beh, comunque dovrebbero abbassarsi la prossima settimana, comunque glielo diciamo che dovrebbero tornare giù. Ed è ventoso come giornata?
2: Sì.
1: È ventosa come giornata, cioè tira vento oggi?
2: No.
1: Si sta bene.
2: No.
1: Quindi una tipica giornata quasi estiva.
2: Si sta bene.
1: Ho capito. Va bene. Io la ringrazio molto, le auguro una buona giornata.
2: Di niente.

0: so chi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Pronto, salve, prego, dica.
1: In che senso?
2: Cioè, no, di, pronto ha detto, no?
1: Forse un
2: dica, prego.
1: Dica lei, lei ha chiamato.
2: Ma chi, scusi? Ci ha detto pronto lei?
1: Ma che è uno scherzo?
2: No, scusi, ma ha detto pronto, ho detto prego, dica, con chi voleva parlare?
1: Ma chi è lei, scusi?
2: No, ha detto lei pronto, ho detto dica, con chi voleva, aveva bisogno di qualcuno, avrei squillato anche a me il telefono.
1: A me ha squillato il telefono e ho risposto, ho detto pronto, come però, si fa usualmente.
2: Ok, però le sto dicendo, ha squillato anche a me, ho detto pronto pure io, quindi...
1: ho capito, allora ci sarà qualche interferenza.
2: Ah, lei dica, pensa a un contatto magari che ci sia stato, strano. Però,
1: non,
2: può darsi, perché giustamente lei ha detto pronto, io pure, e qualcuno parlerà, insomma. Siamo qua 20 minuti a capire chi deve parlare.
1: Ho capito, mi perdoni, però non l'ho chiamata io.
2: Va bene, allora la saluto
1: anche a me.
2: Allora niente, via, si vede che è stato un cortocircuito. La saluto, buona giornata.
1: Altrettanto.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Radio Idea.

0: ed è il Supermarket Show che, come ogni giorno della settimana, dedica una parte alla scoperta del miglior mercato indipendente italiano. Lei è stata già con noi un po' di tempo fa con un altro singolo, ma torna con la sua nuova canzone Io sola sarò. Stiamo parlando di Lara Letizia, che è già collegata con noi. Letizia, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Bentornata, bentornata più che altro, diciamo, visto che sei già stata con noi. Allora, intanto, quanto tempo è passato dall'ultima volta che ci siamo sentiti? Adesso non ricordo bene, ma probabilmente qualche mese abbondante.
1: Qualche mese, sì, qualche mese, penso, sì.
0: Esatto, esatto. Allora, oggi torni con il tuo nuovissimo singolo, Io sola sarò. Allora, Io sola sarò è un titolo, diciamo, che potrebbe far pensare a tante cose. Il tuo riferimento alla solitudine è il parlare di un cammino in cui spesso ci si può trovare circondati da tante persone che però in realtà non ci danno nulla di concreto?
1: Assolutamente sì, la solitudine può essere, si può interpretare in svariati modi. Tante volte puoi essere circondato da gente ma sentirti solo allo stesso dentro di te, insomma, quindi può essere vista miliardi di modi, quindi quello assolutamente.
0: E per quanto riguarda proprio la solitudine nel percorso musicale, ti faccio questa domanda perché uno dice, uno che fa musica è circondato da tante persone, però spesso e volentieri queste persone, che possono anche sembrare aiutarti nel tuo percorso, in realtà non lo fanno, o perlomeno c'è una sorta di competizione sotto di invidia, e quindi spesso e volentieri si sente così, circondati da tanti ma poi si è soli fondamentalmente. Parlo nella musica in questo caso.
1: Beh, assolutamente, assolutamente. Poi nel mondo della musica, nel mondo dell'arte, diciamo che è molto facile incorrere in una situazione simile, no? Perché purtroppo tante volte non parla solo l'arte, perché l'arte dovrebbe mettere insieme, ma tante volte l'arte divide, appunto, per come dicevi te, per tanti sentimenti negativi che possono comunque sorgere all'interno di una persona, come può essere magari un invidio, una cattiveria, una roba del genere. Quindi soprattutto in questo mondo si sente tanto, sì.
0: Ascolta, qual è la tua visione per il futuro? Tu credi che nella musica tu possa trovare sempre una risposta?
1: Assolutamente, è sempre stato così fin da quando ero bambina, e penso che la musica mi accompagnerà per tutto il resto della mia vita. L'accompagnamento della musica può avvenire in differenti modi, non necessariamente devi vivere di musica per forza, per appartenere alla musica. Puoi farla sempre, cioè la musica sarà sempre parte di me, quindi mi accompagnerà sempre in tutto il mio percorso. Ovviamente spero che la musica possa diventare ancora più predominante nella mia vita, però comunque ci sarà per sempre.
0: E quello è molto importante. Ricordiamo anche che la musica ci dà tanto, ma non ci chiede nulla in cambio, nel senso che comunque l'unica cosa che ci chiede è la costanza, l'impegno, però è sempre lì disposta a darci una mano, perlomeno per quanto riguarda l'artista e il cantatore, non se ne va mai, ecco.
1: Esatto, assolutamente, assolutamente. Anzi, anche tante volte è proprio ossigeno per i polmoni, serve per respirare meglio all'interno comunque della vita, sia che possa essere un ascolto che farla, no?
0: Esattamente, esattamente. Allora, a questo punto ridacci dei tuoi contatti social, quindi quello che tu hai da dare a chi ci sta ascoltando per poter venirti a cercare sul web e anche a questo punto ascoltare, oltre a questo brano di oggi, anche altre tue produzioni.
1: Assolutamente, allora mi trovate su tutte le piattaforme digitali per quanto riguarda l'ascolto, quindi da Spotify, Amazon Music, YouTube, e poi per quanto riguarda invece le pagine social mi trovate su Instagram, Facebook, insomma sono un po' dappertutto.
0: E lei è Lara Letizia, quest'oggi grazie per essere ritornata a presentare la tua musica all'interno di Supermarket Show, e lancio Io sola sarò. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: parla?
1: Sì, salve signora, scusi il disturbo, è l'autista del consorzio per lo scarico, via San Mar... scusi, via Vanelli, giusto?
0: Via... ma numero? Che numero?
1: Ho il numero... perché io ho la gabbietta con gli uccellini, scusi la confusione, ma ce l'ho qua nel furgone, fa un casino, fanno che li devo portare in consegna, li devo scaricare e poi vado.
0: Ma che cosa? Forse ho sbagliato, che cosa mi deve consegnare?
1: Io lo scarico in via il numero 5 e ho una gabbietta con 10 canarini da richiamo, fanno un po' di confusione.
0: No, ha sbagliato, 10 canarini da me, no.
1: Non lo so, io non è che... cioè.
0: Ma il nominativo, scusi, il numero... ma che nominativo?
1: A nome di... perché queste vengono dal consorzio agrario di Contrada Alberelli. Allora, nominativo solo il cognome.
0: E no, ha sbagliato.
1: Ma possibile un caso di omonimia? Si sono sbagliati con...
0: Sì, sicuramente sì, perché noi qui con gli uccellini che ci facciamo?
1: No,
0: niente.
1: È perché il problema adesso, siccome il consorzio è chiuso e io devo anche andare a casa, posso lasciarli sotto e poi me ne vado, dopo lunedì si vedrà. Io
0: non... E sotto dove? Sotto casa mia?
1: Dove li metto, signora? Se non sono i tuoi li lasciamo lì. Lei ce l'ha un po' di mangime a casa?
0: No. Cosa?
1: Ce l'ha del mangime?
0: No, guardi, lei mi sta facendo perdere tempo, mi scusi.

La mattina è quel momento in cui il cervello ti dice: dai, oggi facciamo grandi cose. Il corpo invece risponde: prima un caffè, poi ne riparliamo.

0: Ci purtroppo giunti al termine anche per quest'oggi, carissimi amici, è stato un piacere trascorrere questa oretta in vostra compagnia. Io mi auguro che tutto ciò che voi abbiate ascoltato all'interno del nostro programma sia stato di vostro gradimento. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: fresco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea,

0: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea.
1: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta la Puglia. Favorirà dunque una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. Infatti i cieli risulteranno sereni o per lo più poco velati. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo, valori non oltre 27-28 gradi, per venti sostenuti provenienti da est che determineranno mari generalmente mossi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la Prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 22 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Maurizio, martire patrono degli alpini e delle truppe di montagna. Proprio in queste ore si verifica spesso l'equinozio d'autunno. Salutiamo ufficialmente l'estate, diamo il benvenuto alle prime atmosfere autunnali. Speriamo, insomma. Ma andiamo subito a scoprire cosa è accaduto nella storia proprio oggi. Partiamo e andiamo subito, mica è semplice ragazzi, e andiamo immediatamente. Nel 1792 la Convenzione Nazionale abolisce la monarchia ed esautora Re Luigi XVI, è il giorno fondamentale della rivoluzione che segna la nascita della prima repubblica francese. Nel 1862 negli Stati Uniti il presidente Lincoln emana il proclama di emancipazione dichiarando liberi tutti gli schiavi nei territori confederali a partire dal 1 gennaio successivo. Nel 1994 negli Stati Uniti va in onda la primissima puntata di Friends, una delle sitcom più amate e di successo della storia delle televisioni, trasformando le vite di sei protagonisti in un fenomeno globale. Sono nati oggi Andrea Bocelli, una delle voci italiane più celebri e amate del mondo, tenore di straordinario talento e simbolo delle eccellenza musicale italiana. Ronaldo il fenomeno, il fuoriclasse brasiliano, due volte pallone d'oro, indimenticabile attaccante di Inter e Real Madrid della Seleção, e Nick Cave, cantautore, compositore, scrittore australiano, un'icona del rock alternativo e della musica d'autore contemporanea. Mi fermo qui, buona giornata e buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo d'ango. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno sulla Puglia, ma soffierà parecchio vento moderato a tratti teso settentrionale sulla fascia adriatica e ionica ed è responsabile di un calo delle temperature sia nei valori massimi sia minimi. La giornata di domani sarà ancora ampiamente soleggiata, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, non darà luogo a conseguenti precipitazioni, il tutto con temperature diurne decisamente più contenute e un po' meno estive, prossime ai 22-23 gradi in diverse località. Soffierà ancora parecchio vento. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 22 settembre. Ariete, la luna favorisce il confronto con gli altri e può portarvi un'idea utile per risollevare una questione che sembrava essersi complicata. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto nelle questioni professionali ed economiche. Non lasciate che la prudenza diventi immobilismo. Gemelli, la luna stimola la vostra curiosità e rende la giornata particolarmente favorevole ai nuovi contatti. In amore, evitate di parlare a sproposito. Cancro, una questione pratica richiede una risposta concreta. In amore, non lasciate che una vecchia insicurezza condizioni il presente. Leone, la giornata vi chiede di collaborare più che imporre il vostro punto di vista. Una persona potrebbe offrirvi un suggerimento davvero utile. Vergine, è una giornata utile per concludere, sistemare e soprattutto eliminare ciò che è superfluo. In amore, non abbiate paura di essere espliciti. Bilancia, è il momento di prepararvi ad un cambiamento. In amore, cercate di non accontentarvi. Ciò che desiderate merita di essere espresso con chiarezza. Scorpione, potreste intuire che una situazione professionale richiede una diversa strategia. In amore, l'intensità non manca. Sagittario, la luna riaccende il desiderio di movimento, di novità e di confronto. Una conoscenza o un incontro possono aprire una prospettiva molto interessante. Capricorno, una giornata nella quale sarà necessario conciliare responsabilità e desiderio di maggiore libertà. In amore, cercate di non essere troppo rigidi. Acquario, la luna vi rende protagonisti e accentua la vostra voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Un'intuizione può aiutarvi a sbloccare una situazione intricata. Pesci, la giornata cambia atmosfera in tarda serata quando la luna entrerà nel vostro segno portando maggiore sensibilità. L'amore può regalarvi una grande emozione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno sulla Puglia, ma soffierà parecchio vento moderato a tratti teso settentrionale sulla fascia adriatica e ionica ed è responsabile di un calo delle temperature sia nei valori massimi sia minimi. La giornata di domani sarà ancora ampiamente soleggiata, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, non darà luogo a conseguenti precipitazioni, il tutto con temperature diurne decisamente più contenute e un po' meno estive, prossime ai 22-23 gradi in diverse località. Soffierà ancora parecchio vento. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo tanto. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamanì, sciamanì.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Radio Idea.

0: salute ben ritrovate agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno sulla Puglia, ma soffierà parecchio vento moderato a tratti teso settentrionale sulla fascia adriatica e ionica ed è responsabile di un calo delle temperature sia nei valori massimi sia minimi. La giornata di domani sarà ancora ampiamente soleggiata, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, non darà luogo a conseguenti precipitazioni, il tutto con temperature diurne decisamente più contenute e un po' meno estive, prossime ai 22-23 gradi in diverse località. Soffierà ancora parecchio vento. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app Trebi Meteo.
1: Sono le 19:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.
4: Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Sono le 21 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

Ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma è una volta ancora. Ma allora ti sono convinto. Ma va a budare, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno sulla Puglia, ma soffierà parecchio vento moderato a tratti teso settentrionale sulla fascia adriatica e ionica ed è responsabile di un calo delle temperature sia nei valori massimi sia minimi. La giornata di domani sarà ancora ampiamente soleggiata, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, non darà luogo a conseguenti precipitazioni, il tutto con temperature diurne decisamente più contenute e un po' meno estive, prossime ai 22-23 gradi in diverse località. Soffierà ancora parecchio vento. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: è mezzanotte e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.